Chata, lei si è fatta una risata. Ogni whisky si è aggrappata e 5 litri si è scolata. Sembrava bella andata, ma ho baciato, l'ho baciata. Al

L'amore è una delusione grandiosa. Mi metto sul letto, il piacere che è stato proibito. Non sapevo più se provavo piacere o disgusto. Sudavo, tremavo.